Do fino all'ultima stella il reggio sangue, e vi scomenti un vano stimolo di virtù, di lode indegno non è, come altri crede, un grande cesso, contrastar con se stesso, esistere a rimorsi.